0: die Hits.
1: Die Jönalf Mittagsshow.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da